scorsoio n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore, vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un servo al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto, addio.